l'hai da lui capa. Ma mi rubiri per così e tu hai una battua a ieri non e battua a sorri a non guarda quando mi sono mio amore buraca mi ha salito voi evangelism fu tuo voi evangelism fu tuo voi la daia baia ba a mio